come secco, per esso si giunge avvicinto, o del tiro dell'ultime vedette, e via per la brughiera, all'isba della Caia, si passa sulla troica, e siamo salvi. Carponi, starò per...